far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglia cucagna per un barbiere, vita più nobile la lo si dà. Raso di a petti, rilancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta. E lancio dei farmici, raso di a petti, rilancio

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba.